0: Note d'amore vi dà appuntamento a domani, sempre alla solita ora, su radiogibson.net. Buonanotte.
1: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica.

0: Grandi successi? Con Radio Gibson, uno tira l'altro.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 2 e 28 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
2: In sequenza continua.
4: I just

Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 2:51.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson. Musica e qualità.

0: Radio Vixen.
1: Hello? Hey, sweetie, how are you? I'm feeling great.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: to Remember.
1: Hey to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
6: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
7: Ciao ciao.
8: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
9: Radio Gibson.
8: Ora esatta.
9: Sono le 3:18.

0: Radio Gibson.
1: New music.
2: Tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono le

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 3:43.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 8 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.
1: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: In sequenza.

Hey to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
1: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Radio Gibson, zero pubblicità, 100%

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4 e 57 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 5:21.

0: Gibson. New
1: music. Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica. No.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Hit to remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 5:46.

0: dischi più suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop

Radio Gibson. Music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 9 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: vita nessuno.
1: Grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
1: Make a difference.
3: Radio Gibson, musica infinita, zero interruzioni.

0: sabrosa.
1: Radio Gibson. I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: www.radiogibson.net, la radio web più bella.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove?

0: bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: It's Remember, It's Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: direttamente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
4: Sono le 6:34.

0: suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. Radio

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.
4: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
3: In sequenza continua.
5: In sequenza

grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson. Make a difference. Ed è un po' di

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 7 e 23 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. I più suonati.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati?
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 7:49.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Attone.
1: It's a remember.
2: It's a remember.
1: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
2: Un grande successo del passato.
0: Let's go, girls.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto d'un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 8 e 15 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: geeks of music.
1: Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica. Radio.

0: Ciao da Julie e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
1: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone, con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento. Il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e, oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse. Lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia. Se si resta immobili senza nessuna scintilla si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro. Serve coraggio per buttarsi magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
2: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
3: www.radiogibson.net. Registrati al nostro sito e interagisci con noi anche in diretta. Radiogibson.net. Musica nell'anima.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Giorgia Meloni ha festeggiato ieri a Bari alla kermesse organizzata da Fratelli d'Italia il traguardo tagliato dal suo governo, il più longevo della storia repubblicana. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare nella colla, ma non ho mollato e non intendo farlo ora, ha scandito dal palco la Premier, che in oltre un'ora di intervento ha rivendicato i risultati ottenuti dall'esecutivo in 4 anni. La stabilità è la nostra prima riforma, con la nuova legge elettorale, stop ai ribaltoni e alle manovre di Palazzo, ha rilanciato la Presidente del Consiglio. Sentiamo.
1: Ed è esattamente questa la ragione per la quale proponiamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano scegliere la coalizione, il programma, il candidato premier da proporre al capo dello Stato. E perché vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto come vorrebbe fare il PD anche stavolta, significa niente compromessi sulla pelle degli italiani.
0: Di segno opposto naturalmente il giudizio delle opposizioni, mentre Meloni festeggia Bari partono 2500 lettere di licenziamento destinate ai lavoratori dell'indotto ex Ilva, attacca la segretaria del PD Schlein. La realtà nota è che dopo questi 4 anni gli italiani stanno peggio, dal costo dell'energia più alto d'Europa ai salari tra i più bassi. Da Meloni solo propaganda, l'affondo anche del leader 5 Stelle Conte.
2: 4 anni di governo, il governo che non ha fatto nulla per gli italiani, può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere. Questo è il governo delle tasse, questo è il governo della propaganda.
0: Ucraina, ancora pesanti raid russi nella notte mentre si muove il fronte diplomatico su iniziativa americana. Parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO, afferma il presidente Trump, che sta inviando Witkoff e Kushner a Mosca e a Kiev con un piano di pace. Almeno 4 persone sono state uccise, altre 5 sono rimaste ferite in un attacco russo sulla città di Kamianske, presidiata la sede dell'intelligence di Kiev, colpita da un drone nel cuore della capitale. Scampato per poco alla morte il capo degli 007 Poklad. Ira di Zelensky, che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono stati già stabiliti. Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne, che nonostante mezz'ora di tentativi per fermarlo si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello. Le forze dell'ordine erano accorse sul posto dopo la telefonata disperata al 112 dell'ex compagna Lorena Isceri, gettata dal cavalcavia. Dalla ricostruzione si apprende che l'uomo non aveva accettato la fine della loro relazione. Aveva paura di lui, ha raccontato in lacrime la mamma della vittima. E si chiariscono i contorni di un altro femminicidio avvenuto a Messina, quello di una 40enne argentina, Melissa Echevarria, ritrovata morta in un cortile lo scorso 14 agosto. Ha confessato di averla strangolata in una lite un 44enne tunisino, che nel frattempo è stato arrestato per altri motivi. Vacanze finite quasi per tutti, milioni di italiani in auto per far rientro in città, sulle strade scatta il

0: Bollino rosso per il traffico intenso, mentre il caldo continua ad imperversare su buona parte del paese. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
1: Oltre 27 milioni di veicoli in movimento tra oggi e domani. È questa la stima di ANAS in riferimento alle sole strade e autostrade della società del gruppo FS. Un vero e proprio controesodo, tenendo naturalmente presenti le ferie, che per alcuni cominciano, per quasi tutti finiscono. Come da tradizione, allora, i flussi più intensi sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città, da Sicilia e Sardegna ai valichi di confine in Friuli Venezia Giulia, passando naturalmente per quelle che collegano Roma. In tutto questo, il gran caldo che imperversa su gran parte della penisola. Con l'imminente riapertura delle scuole, infatti, medici e sindacati chiedono di posticipare l'inizio dell'anno scolastico. Negativa la risposta del Ministero dell'Istruzione, che nel frattempo decide di stanziare 20 milioni per il raffrescamento delle aule. L'AFA non darà tregua almeno fino all'8 settembre, poi dovrebbero arrivare le perturbazioni atlantiche con l'attesissimo crollo delle temperature che vedrà la riscoperta di numerosi ombrelli.
0: Calcio, un supercomo travolge per 4-1 il Genoa a Marassi nel primo anticipo della terza giornata di Serie A, volando in testa alla classifica per una notte. Per i Lombardi, reti di Baturina, Diaò, doppietta e Nico Paz, resta a secco di punti la squadra di De Rossi, terza sconfitta in altrettante gare. Oggi altre tre gare, alle 15 si gioca Fiorentina-Torino, poi due big match, Inter-Napoli alle 18, Roma-Atalanta alle 20:45. Archiviata la giornata di relax, la nazionale femminile di pallavolo guidata da Velasco mette nel mirino la finale degli europei. Alle 18 a Istanbul le azzurre incrociano in semifinale la Polonia allenata dal CT italiano Stefano Lavarini. Sentiamo la capitana Anna Danesi.
2: Iniziamo a caricarci da domani pomeriggio, perché poi caricarsi troppo in anticipo non porta mai a buonissime cose. Abbiamo scontrato la Polonia una ventina di giorni fa in un torneo da loro e sicuramente non è la sesta squadra, perché adesso stanno giocando una buona pallavolo, hanno dei punti secondo me che potremo affrontare con maggior decisione, altri in cui andremo un attimo a limitarle, però si tratta di semifinali, quindi sono partite un po' a sé, un campionato a sé quello che inizia questo weekend. Noi ci arriviamo pronte, come ci arrivano sicuramente anche le altre squadre, poi si tratterà anche abbastanza di dettagli.
0: Nell'altra semifinale, sempre ad Istanbul, alle 15, le padroni di casa affrontano la Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata. Let's go.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 8:55 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson. You got to show me love. Più suonati. I più suonati.
3: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
1: In sequenza con

0: Gibson.
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

0: Signori e signori, a tutti gli amici di Radio Gibson, una bellissima giornata e tutto molto bello. Attenzione, Zaghi! Radio Gibson.
1: 5 settembre 2026 è sabato, la chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta e San Quinto. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, chi ben comincia è a metà dell'opera, evidenzia come un buon impegno iniziale sia alla base della riuscita di ogni impresa. E si celebra la giornata internazionale della beneficenza. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1395 l'investitura a duca di Gian Galeazzo Visconti ufficializzava la nascita del Ducato di Milano costituito in maggio. Nel 1908 al Castello del Valentino a Torino Emma Strada diventava la prima donna a laurearsi in ingegneria in una università italiana. Nel 1923 il governo italiano stanziava 500 milioni di lire per la ricostruzione a Reggio Calabria e Messina duramente colpite dal terremoto 15 anni prima. 80 anni fa, nel 1946, Italia e Austria firmavano l'accordo sull'Alto Adige a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai di cozze ritenute portatrici dell'epidemia di colera. Nel 1989 a Milano si celebrava il matrimonio tra la cantante Loredana Bertè e il campione svedese di tennis Bjorn Borg. Si erano conosciuti un anno prima a Ibiza. Nel 1997 moriva in India Madre Teresa di Calcutta. Per la sua opera umanitaria sarebbe stata proclamata santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 2003 per la prima volta un cestista italiano veniva inserito nella Basketball Hall of Fame. Era il bellunese Dino Meneghin. E nel 2020 a Monza Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km orari. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuotatore oro olimpico e 6 volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
2: Pubblicità.
3: Radio Gibson Music, sempre più nuova, più fresca. Ti piace?
2: Sì.
3: Vuoi segnalarla ai tuoi amici?
2: Va bene.
3: Allora ascoltami.
2: Tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
3: Dal nostro menu clicca su segnala il sito ad un amico.
2: Dimmi.
3: Scrivi il tuo nome e la tua mail.
2: Certo.
3: Certo. Il nome dell'amico e la mail dell'amico e invia. Chiaro?
2: Fidati.
3: Inoltre, per accedere al servizio di richieste e saluti, puoi iscriverti dalla pagina principale.
2: Ah.
3: L'iscrizione è gratis.
2: E chi ti ha chiesto niente?
3: Ah, dimenticavo. Se non sei iscritto a Radio Gibson Music...
2: Sciupa!
4: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24, senza pubblicità. RadioGibson.net.

0: Mezzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Master Mix.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, colto da malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Di Battista era ricoverato in gravi condizioni sull'isola caraibica, dove si era recato per realizzare alcuni reportage. A raggiungerlo per un consulto diretto sono stati due specialisti del Policlinico Gemelli. Emergono ancora dettagli sull'efferato femminicidio di Lorena Iscieri, avvenuto giovedì in Toscana. Si profila la premeditazione per Federico Vella, il 36enne che non aveva accettato la fine della loro relazione e che l'ha stordita, legata all'inchiusa nel portabagagli e infine gettata dal cavalcavia sulla 1 nell'area di Barberino del Mugello. Prima di suicidarsi, gettandosi dallo stesso cavalcavia, Vella ha mandato un sms alla madre della vittima, ha parlato al telefono con sua madre, ammettendo il delitto. Sul cavalcavia ha parlato per almeno mezz'ora con gli agenti di polizia, che hanno cercato inutilmente di dissuaderlo. Gli agenti erano stati chiamati dalla stessa vittima, che era riuscita a telefonare dal portabagagli chiedendo disperatamente aiuto. Si cerca in provincia di Udine un 32enne che avrebbe aggredito e accoltellato a morte un uomo di origine marocchina che stava rincasando a Rive d'Arcano. Le indagini hanno permesso di ricostruire un possibile movente. L'omicida sarebbe un ex della sorella della vittima, una donna di 38 anni che 3 giorni prima era stata minacciata di morte dall'uomo davanti a testimoni sul luogo di lavoro. Un altro familiare aveva trovato l'auto pesantemente danneggiata. Quarta giornata dalla particolare intensità alla Mostra del Cinema di Venezia, che oggi vede il primo film italiano in concorso che segna il ritorno al Lido dopo 37 anni di Nanni Moretti. Presenta Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Fan in delirio già per i fratelli Noel e Liam Gallagher, che arrivano al red carpet per un documentario sulla reunion degli Oasis che ha portato al tour mondiale. Sotto i riflettori anche Robert Pattinson, protagonista dell'altro film in concorso, Prime Time, di Lance Oppenheim, sulla storia vera di un giornalista cacciatore di pedofili. Ed è tutto, a più tardi.

0: amore.
1: It's a Remember. It's a Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 9 e 51 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: heaps of new music.
1: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.

0: L'oroscopo di Giulia. Le stelle secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
2: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no. Una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento. Il Toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del Cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire, però ci sono energie di fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze, ma niente paura, basta cavalcare l'onda, si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto, basta idee fisse, lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia, se si resta immobili senza nessuna scintilla si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro, serve coraggio per buttarsi magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure identificandoti leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le stelle secondo Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 10:24.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Aspettando i primi faccia a faccia tra le big che impreziosiscono il sabato di campionato, la terza di Serie A mette in copertina il Como. Reduci dal successo in casa Napoli, i lariani sbancano la Marassi rossoblu con un netto 4-1 sul Genoa e volano almeno per una notte in testa alla classifica. Sotto per la rete di Obraic, i lombardi ribaltano subito il match con i gol di Baturina, Diao e Nico Paz. Nella ripresa ancora Diao fissa il risultato sul 4-1 finale per il Genoa e la terza sconfitta consecutiva. L'analisi dei due tecnici Fabregas e De Rossi.
1: La squadra ha partito molto molto bene, abbiamo fatto un errore e dopo abbiamo continuato a crescere in la partita e abbiamo trovato quel grande gol di Martin che ci ha dato una mano a continuare a credere, no, in che si poteva fare, però una partita molto molto completa dalla nostra parte, questo sì è vero.
2: Era meglio stare 0-0 che 1-1 anche solo per un discorso mentale, ma al di là di quello si è vista una superiorità abbastanza netta, al di là degli episodi, dei gol che sono stati anche non troppo fortunati da parte nostra, ma la superiorità c'era e va riconosciuta, la superiorità in campo, e quando dico in campo non dico dei giocatori, dico anche, cioè, anche dell'allenatore nei miei confronti, bisogna essere molto onesti da questo punto di vista.
0: Oggi si parte alle 15 con Fiorentina-Torino, poi complice la Champions, incroci tra le grandi. Alle 18 a San Siro l'Inter campione d'Italia riceve il Napoli, secondo lo scorso anno. Alle 20:45 incrocio del cuore per Gasperini, la sua Roma riceve l'Atalanta dell'ex laziale Sarri. Doppietta a Ferrari nel primo turno di libere.

0: Leclerc Hamilton, nel secondo Russell davanti a tutti, ma Leclerc è vicino. La Ferrari fa sognare il popolo della rossa a Monza, dove si corre il Gran Premio d'Italia di Formula 1, 13° appuntamento del mondiale. Oggi alle 16 le qualifiche, domani la gara alle 15. Pallavolo Istanbul fa da palcoscenico alle semifinali degli europei femminili, che vedono il faccia a faccia tra le 4 big del continente. Alle 15 la Turchia, padrona di casa opposta alla Serbia, appuntamento alle 18 per l'Italia di Velasco, che affronta la Polonia, guidata in panchina dall'italiano Stefano Lavarini. La capitana delle azzurre, Anna Danesi:
1: mi aspetto una bella partita, come lo sono tutte le semifinali. Abbiamo scontrato la Polonia una ventina di giorni fa e di sicuro non è la stessa squadra che incontreremo. Hanno degli opposti, perché sia il primo posto che il secondo posto sono veramente forti, quindi andremo a limitarle il più possibile. Hanno cambiato anche loro qualche giocatore nel corso della competizione, per cui qualche giocatore lo conosciamo meglio, qualcuno un po' meno, però saremo sicuramente pronti.
0: L'Italia Basket femminile inizia col piede giusto il cammino dei mondiali di Berlino. Al debutto le azzurre di coach Capobianco hanno battuto 63-54 la Repubblica Ceca. Domani incrocio con gli Stati Uniti, lunedì contro la Cina, chiusura del girone che qualifica la prima ai quarti e seconda e terza gli spareggi. Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmine Paolini, battuta dalla romena Cristea. Restano due italiani in corsa nello slam newyorkese. Flavio Cobolli affronta al terzo turno Block, Silvia non prima delle 18 e non prima delle 19 il match di Luciano Darderi contro Sweeney. L'Atletica Leggera vive le finali della Diamond League a Bruxelles. Ieri Gianmarco Tamberi terzo nel salto in alto. Stasera puntano al diamante Andy Diaz nel triplo, Leonardo Fabbri nel peso e Larissa Iapichino nel lungo. In gara anche Zainab Dosso nei 100 metri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: www.radiogibson.net. Radio Gibson.net. Make a difference.
3: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 10:56.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima. Deep in

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 11 e 18 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta, in un post sui social, dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, filo conduttore degli incontri, l'agenda per l'Europa. Il prossimo allargamento all'Ucraina, alla Moldavia e ai Balcani occidentali rafforzerà ulteriormente l'Unione come attore geopolitico per la pace, la sicurezza e la prosperità, ha affermato Costa, che poi ha messo in guardia. Dobbiamo raggiungere un accordo sul bilancio della UE entro fine anno. Non si possono rischiare interruzione nei finanziamenti europei nel 2028. Arrivato a Cernobbio anche il leader di Futuro Nazionale Vannacci, che interviene in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, le prime parole del generale. Una presenza la sua che ha suscitato qualche polemica, in particolare da parte di Carlo Calenda, che in segno di protesta ha disertato il forum. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Una petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili americani vicino all'isola di Karg, situata a 25 km dalla costa della Repubblica Islamica, territorio cruciale per l'industria petrolifera di Teheran. Secondo media locali, sull'isola sono stati uditi diversi boati, ma non ci sarebbero morti. Proprio nei giorni scorsi, Trump aveva dichiarato che l'isola di Karg era un obiettivo, dopo aver postato un video realizzato con l'intelligenza artificiale dell'isola distrutta. Prende sempre più corpo l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dal suo ex Federico Vella, che l'ha aggredita nel garage di casa alla periferia di Firenze, l'ha chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello, e poi si è lanciato anche lui nel vuoto. Secondo gli investigatori, la donna era priva di sensi ma ancora viva quando è stata scaraventata dal viadotto. È finita, tua figlia è morta, il messaggio scritto alla mamma della vittima dal 36enne, che ha chiamato anche sua madre confessando il delitto. Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmine Paolini, battuta 2-7-0 dalla rumena Cirstea. Restano due italiani in corsa nello slam newyorkese. Oggi terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Bloks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Gibson Music, il tocco di classe che mancava.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
4: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
5: Ora esatta.
4: Sono le 11:46.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che hai preso?

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Questa è Radio Gibson Music.
1: Radio Gibson. Gibson.
2: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
3: Buone stelle a tutti!
4: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
4: Sono le 12 e 19 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ghizzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Ghizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Radio Ghizzo.

Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza sulla diffusione di informazioni. In attesa di ulteriori aggiornamenti, la richiesta dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Diplomazia in azione per cercare di fermare il conflitto tra Russia e Ucraina. Un jet privato con a bordo gli inviati americani Kushner e Witkoff è atterrato a Mosca. Domani dovrebbero far tappa a Kiev per incontrare Zelensky. L'amministrazione USA deve tener conto del campo. La situazione non sta evolvendo a favore di Kiev, frena il vice ministro degli esteri russo. Nella notte intanto ancora pesanti bombardamenti di Mosca in Ucraina. 4 morti e 5 feriti nella città di Kamiansk. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti, filo conduttore degli incontri l'agenda per l'Europa. E a Cernobbio oggi il giorno anche del leader di Futuro Nazionale Vannacci, intervenuto in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, non tutti scalpitano per entrare nella UE, le parole del generale. Ormai sono vecchio, ma combatterò fino all'ultimo il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, la dura replica dell'ex premier. Ora la cronaca: si rafforza l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, rapita, picchiata e chiusa nel bagagliaio.

0: La donna è riuscita a telefonare per chiedere aiuto, ma l'ex ha fermato l'auto e l'ha gettata dal cavalcavia prima che potessero fermarlo. Ed emergono dettagli che avvalorano l'ipotesi della premeditazione e chiariscono il quadro di alterazione dell'uomo, che dopo aver compiuto il delitto ha inviato un SMS alla madre della vittima e ha telefonato alla sua di madre confessando tutto.
1: Caro Carburanti, firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA di agosto. Il Consiglio dei Ministri entro la prossima settimana dovrebbe mettere a punto aiuti selettivi e anche oggi si registrano nuovi aumenti alla pompa. In un mese la benzina è salita di 5,5 centesimi al litro, 6,7 centesimi per il diesel. Calcio, col Como in vetta dopo il successo in casa del Genoa, la terza giornata di Serie A propone oggi tre incontri. Complice la Champions League, sarà un sabato di sfide ad alta quota. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Da Marassi, il segnale della banda Fabregas è chiaro, condizione fisica straripante, tasso tecnico elevato, il Como c'è anche quest'anno. I lariani possono già pensare all'Ipsia, primo avversario di una Champions che ci consegna un sabato, che è aperto alle 15 da Fiorentina-Torino, chiama poi in causa le big. Alle 18 a San Siro si ripropone la sfida tra prima e seconda dello scorso anno. L'Inter con lo scudetto sul petto ospita il Napoli, reduce dal KO interno col Como, l'approccio di Cristian Chivu e Max Allegri.
3: Siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto due scudetti negli ultimi 4 anni.
4: Siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como. Affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
2: Alle 20.45 incrocio del cuore per Giampiero Gasperini all'Olimpico, la sua Roma, 8 gol in 2 gare senza subirne, riceve la sua ex Atalanta, guidata in panchina dall'ex laziale Sarri. Stesso orario domani per un'altra sfida che non ha bisogno di presentazioni, Juventus-Milan.
1: La musica incontra la natura, succede in Sila, dove da oggi l'altopiano dell'Appennino Calabro ospita la 6ª edizione del festival A Far la Mare Comincia Tu. Ce ne parla Alessio Galea.
5: Un binomio consolidato, musica e natura, dal nord al sud Italia si moltiplicano gli eventi che portano concerti e performance artistiche nei contesti naturali. Lo fa anche il festival A Farla a Mare Comincia Tu Opera Sila, con una serie di appuntamenti a ingresso gratuito nella Sila Piccola Catanzarese, nel territorio di Taverna, in 3 weekend. Si parte il 5 settembre con il concerto di Sergio Caputo, domenica 6 sarà la volta dei Neri per Caso. Nel secondo weekend, sabato 12 settembre, spazio alla canzone d'autore con un omaggio a Pino Daniele, protagonisti Raizzi, Soli String Quartet e l'artista francese Awali. Domenica 13 si esibiranno Nico Arezzo e Motta. Per l'ultimo fine settimana, il 19 settembre, attesi Simone Cristicchi e Amara. A chiudere la rassegna, domenica 20, sarà l'attore e musicista Rocco Papaleo. Concerti descritti dagli organizzatori come delle imboscate musicali, perché prenderanno vita a sorpresa durante le escursioni guidate tra i sentieri e i maestosi pini della Sila.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 12 e 50 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro.
1: Questa voglia maledetta che una vita non mi basta, quando tornerai da lui con il sorriso sulle labbra.
0: I più suonati.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Mi sento un po' assente.
2: No.
1: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Ma che siamo accomodati.
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 13 e 13 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Vix.
1: Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica.

0: Tutti sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto d'un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 13 e 39 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turic Bacter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 14 e 7 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua. Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica dell'anima.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Col Como momentaneamente capolista dopo il successo in trasferta sul Genoa, la Serie A vive un sabato di sfide ad alta quota, aperto da Fiorentina-Torino. Prosegue alle 18 col faccia a faccia a San Siro tra la prima e la seconda della scorsa stagione. L'Inter, con lo scudetto sul petto, attende il Napoli, reduce dal KO interno col Como. L'approccio di Cristian Chivu.
1: Sconti diretti sono tanti, tanti anche quando giochi con l'ultima in classifica, perché un campionato dura 38 partite, giochiamo contro una squadra forte, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che, dopo la sconfitta della settimana scorsa, verrà a far vedere perché ha vinto due scudetti negli ultimi 4 anni.
0: Sponda Napoli, Massimiliano Allegri dà voce all'esperienza.
2: Credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio. Affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
0: Stasera altro scontro tra big, entrambe a punteggio pieno. La Roma di Gasperini attende l'Atalanta di Sarri, il via alle 20:45. Domani Parma, Monza, Frosinone, Venezia, Bologna, Sassuolo e in serata Juventus, Milan. Lunedì chiusura del turno affidata a Cagliari, Lecce e Udinese, Lazio. Attesa alle stelle a Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula 1, 13° appuntamento del

0: CT, Julio Velasco.
1: Sarà una partita molto combattuta, d'altronde tutte le squadre con noi fanno la miglior partita dell'anno e questo è normale perché le squadre che hanno vinto, le squadre trovano una motivazione perché non hanno niente da perdere e tutto da guadagnare. E quindi noi dobbiamo giocare con la stessa mentalità, che abbiamo molto da guadagnare e non pensare a quello che abbiamo da perdere.
0: Turchia-Serbia all'altra semifinale, domani alle 18 la sfida per il titolo. Tennis, sono rimasti due gli italiani in corsa agli US Open. Stasera incontri del terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Blocks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Serata di grande atletica a Bruxelles per le finali Diamond League. A caccia del diamante gli azzurri Andy Diaz nel triplo, Leonardo Fabbri sulla pedana del peso, la rissa Iapichino su quella del lungo, in gara anche Zainab Dosso nei 100 metri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Questa è Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia.
3: Radio Gibson, music. Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ma ora in onda
2: Top 20. Top 20.
1: La classifica di Radio Gibson dei 20 brani più suonati della settimana.
3: Top 20. Grande musica per un grande weekend.

0: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo, in studio Daniela Ubaldi. Tutti a Venezia, dove l'83esima mostra del cinema vive il suo primo weekend con varie star sul red carpet e una doppietta di film italiani in concorso, a partire da Nanni Moretti che 37 anni dopo è tornato al Lido con Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Precede di poche ore Andrea Pallaoro che corre anche lui per il Leone d'Oro con l'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, interpretata da Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Fan all'assalto anche per Robert Pattinson, che piace alla critica nel ruolo del giornalista cacciatore di pedofili in Prime Time di Oppenheim, e per i fratelli Noel e Liam Gallagher a Venezia per il documentario sulla reunion degli Oasis fuori concorso. Ma nel weekend il cinema lascia spazio anche alla rievocazione storica, con una domenica dedicata alla regata storica sul Canal Grande, con corteo in costume e gare di voga. Andiamo in Liguria, a Sarzana, siamo nel clou del Festival della Mente, edizione incentrata sul tema del fuoco, con incontri, workshop e attività per bambini. In parallelo, parallelamente, offre eventi gratuiti nel centro storico. Fa tappa a Negrare, in Valpolicella, il Festival della Bellezza, che porta conferenze, spettacoli, incontri e musica nei luoghi più suggestivi della penisola. Domenica e lunedì al Teatro di Verzura del Giardino di Poiega, Villa Rizzardi, altri tre eventi dedicati al tema della 13esima edizione, il simbolico. Stefania Auci presenta l'epopea di una famiglia come simbolo di un'epoca e Roberto Parodi itinerari di stile, mentre lunedì è in programma il Piccolo Principe, concerto spettacolo con Coralì e Giovanni Signorato. In attesa martedì 8 della conferenza evento di Massimo Cacciari, dalla metafora al simbolo e oltre al Castello Sforzesco di Milano. Weekend conclusivo per il di festival, dove spettacoli, incontri e concerti chiudono la rassegna Umbra, mentre in Toscana parte il Firenze Jazz Festival con concerti a Villa Bardini e in altre sedi. Musica anche in Sila, dove da questo fine settimana l'altopiano dell'Appennino Calabro ospita la sesta edizione del festival A Farla Amare Comincia Tu, il servizio di Alessio Galea.
1: Un binomio consolidato, musica e natura, dal nord al sud Italia si moltiplicano gli eventi che portano concerti e performance artistiche nei contesti naturalistici. Lo fa anche il festival A Farla Amare Comincia Tu Opera Sila, con una serie di appuntamenti a ingresso gratuito nella Sila Piccola Catanzarese, nel territorio di Taverna, in tre weekend. Si parte il 5 settembre con il concerto di Sergio Caputo, domenica 6 sarà la volta dei Neri per Caso, nel secondo weekend sabato 12 settembre spazio alla canzone d'autore con un omaggio a Pino Daniele, protagonisti Raiz, i Soli String Quartet e l'artista francese Awali. Domenica 13 si esibiranno Nico Arezzo e Motta. Per l'ultimo fine settimana, il 19 settembre, attesi Simone Cristicchi e Amara. A chiudere la rassegna domenica 20 sarà l'attore musicista Rocco Papaleo. Concerti descritti dagli organizzatori come delle imboscate musicali, perché prenderanno vita a sorpresa durante le escursioni guidate tra i sentieri e i maestosi pini della Sila.
0: Il notiziario di

E tu, 25 anni fa, dov'eri? In quell'estate 2001, cosa hai fatto? Hai ascoltato questo disco? ATB, Let You Go. Io ero a Castellammare del Golfo, al giardino, e mettevo sempre questa qui. Che ricordi?

Siamo tornati alla seconda parte di 90 all'ora. C'è lo zio Peter in console. Siamo ancora in tenuta estiva. Fa caldo in studio, ragazzi. Qui c'è da morire. Una bella estate calda, quella del 1995. Iniziava con la numero 1 Memories dei Network, per poi andare a Dancing with an Angel di W, per poi passare a The Color Inside dei Typical, 12 settimane al numero 1, e poi fine estate del 95 Angel di James Spoon, insieme a tante altre canzoni che ci hanno accompagnato in quell'estate fantastica. Adesso dobbiamo miscelare. Questo disco è molto veloce, siamo vicini alle 160 battute al minuto, ragazzi.

così così, veloci veloci. 90 all'ora che suona. Suoniamo anche dischi dell'estate degli anni 2000. Ad esempio 2002. A me piaceva un sacco questo disco. Poi sono venuto a scoprire dopo, mica quel nel 2002 c'erano tutte queste informazioni su internet, che era un disco di Toto Cutugno, l'originale degli Albatross. Albatross, che era un gruppo proprio di Toto Cutugno degli anni 70. Quindi questo disco ha 50 anni, per intenderci. Si chiama Summer, o Indian Summer, che poi in versione originale era in francese, l'été indien. Si pronunciava così. Va bene, avete capito però. B1, Maverick.

certo. Poi andando a scegliere i dischi da mettere nella nuova puntata di 90 all'ora, che riapre un po' la stagione, fine estate. Poi la Dancework, ragazzi, l'etichetta che ha messo fuori Alghero.

ne abbiamo persi, però erano sullo stile di Gigi Doug, perché era quello. In quel periodo ti accodavi un po' agli Eiffel come stile, oppure alla Eurodance, all'Italo Dance di Gigi D'Agostino.

Sara, disco di 30 anni fa, che poi in Italia invece è arrivato nelle prime settimane della primavera del 97, e poi c'è stato il remix dell'estate.

bentornati, siamo quasi a metà programma. C'è 90 l'ora che suona, c'è Zio Peter in console. Siamo tornati dalla Sicilia, siamo tornati da questa estate fantastica che abbiamo passato a Marsala, nella mia terra. Vabbè, dai. Ci sta, tornare a casa, dalla propria famiglia, dai propri amici. Vabbè. ATC, Around the World. Era la fine dell'estate del 1900, anzi no, del 2000.

Era l'estate del 1999, quindi un anno prima rispetto a ATC, Around the World, che abbiamo ascoltato in apertura di questa terza parte di 90 all'ora. Lui si chiama Kanye Williams. Money Love, la voce femminile. In originale la versione era proprio downbeat, molto R&B, soul. E questa è la versione invece che ha dato vita e soprattutto trazione, motore, bello carico, Musty insieme alla tutta la crew della Peppermint, l'etichetta dove c'era anche Boris Douglas. Nella stessa estate 99 c'era anche il remix. Yeah, you feel that? You feel it, baby?

dobbiamo mixarla così, perché se mi perdo in chiacchiere, cioè a differenza degli anni 90 quando c'era il DJ che mixava in regia e lo speaker che parlava, qui un po' dobbiamo fare tutto noi, rispondere anche ai messaggi se possibile, vabbè. E quando abbiamo l'ospite la stessa cosa. Parlavo di Sing It Back, il remix di Boris Douglas della stessa estate 99, grande successo, due dischi proprio cult degli anni 90. Vi ho già spoilerato il nuovo disco che sta arrivando, il titolo Zio Peter Alien, Miki Zara from Two Black, The Rhythm is Magic.

la dobbiamo mixare così. E adesso un'altra estate da ascoltare. Siamo infatti a fine agosto, riparte 90 all'ora con lo zio Peter, e quindi dobbiamo suonare ancora la musica dell'estate, un po' quella che abbiamo tralasciato in queste puntate che abbiamo fatto tra giugno e luglio. Durante l'estate del 1997 c'era la musica latina da padrona e c'era anche il ritorno di The Rhythm Is Magic, che abbiamo ascoltato perché c'era il ciclone, il film di Pieraccioni che l'aveva rilanciata, ma anche, diciamo, un po' grazie al balletto l'aveva resa di nuovo famosa, però è un disco del 94. Estate 97 invece c'era un disco del 1995, un po' quello che è successo con Paradiso e Bailando, cioè due dischi del 95 che sono usciti in un periodo dove la musica latina non andava forte e sono andati forti dopo due anni, come Maria di Ricky Martin.

in tutto il mondo è lo spagnolo, quindi se le due lingue più parlate fanno un po' fusione diventa un grande successo, perché avete sentito qui c'è la versione Spanglish, lui cantava un po' in inglese e un po' in spagnolo, un po' quello che ha fatto The Rhythm Is Magic con Mary Claire Duvall, di cui abbiamo parlato poc'anzi.

tutti gli altri successi di Ricky Martin. 30 anni fa, ancora alla fine dell'estate del 1996, in classifica c'era ancora il grande successo di quel

0: ci fermiamo, ma tra poco torniamo, eh. C'è la penultima parte di 90 all'ora, state lì.
1: Gizzo Meteo, a cura de ilmeteo.it.
2: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
3: RadioGibson.net, la tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net, make a difference.

vacanze in Sicilia, se siete magari in zona provincia di Trapani o in zona Palermo, perché sono venuti a trovarci anche da Partinico, da Agrigento, sono venuti a trovarci veramente tanti ragazzi per ascoltare e ballare la musica di 90 all'ora. Parlando di estate, l'estate del 2000, alla fine dell'estate del 2000 arrivava un disco nuovo, un disco fatto in Italia da un DJ italiano che ci ha fatto ballare già tantissimo in passato. Aveva già fatto questa versione qualche mese prima nel 99, la versione era solamente bootleg, poi è diventata una versione solamente strumentale e poi dopo l'estate del 2000 finalmente arrivava la versione cantata. Ha raccontato la storia sui suoi social, sto parlando di Cristiano Spiller con la voce di Sophie Alix Beck.

che poi grazie a questo disco è stata anche lanciata nel mondo la carriera da solista di Sophie Ellis Bextor. Ha fatto un album fantastico nel 2002, Murder on a Dance Floor, Take Me Home, bellissimi da avere. Spiller Group Jet 2000.

Loro sono i Deep Dish, che sicuramente rincontreremo di nuovo in questa puntata. L'abbiamo incontrati. Devi stare attento al programma, non puoi star lì solamente a commentare

alla fine dell'estate 95, quindi quando finivano tutti i dischi commerciali, al numero uno arrivava De Lazy con Hideaway, il remix dei Deep Dish, Shalom J. E soci, mi piaceva solo Shalom J. Più bello il nome, eh. Aumentiamo? Sentite questo suono? Questo piano? Questo piano poi...

io, l'ha fatta Angelina Albanese. E beh, per me è un grande onore che lui abbia preso un mio disco, ne abbia fatto una sua versione cover, ricantata la sua Rise Up.

dove sul lato A ci sono The Rhythm's Magic e il Talisman, cantate da Elion, la cantante che l'anno scorso aveva cantato Malo nel progetto Turati, remixati da Miki Zara dei Two Black e da Mario Ana, la versione Night Mix. Quindi vinile azzurro, pressato benissimo, si sente bene. Sul lato B invece c'è Rise Up Remix 2026 con le versioni di What and Jack dei Brothers, Miki Zara dei Two Black e questa cover fantastica, molto summer, di Angelina Albanese, Angelino. E poi ovviamente troverete ancora il vinile di Alghero, la stampa ufficiale, quella con il bollino SIAE sigillata. Quindi cercatela, la troverete su Discogs, ma se volete invece il nostro negozio di fiducia è Music Planet a Meda, da Alberto Raruffa. La trovate anche da Cigna Dischi in via Italia Biella. Ci sono ancora alcune copie, le ultime

sono nel posto dove si trovano, tipo i miei amici di Marsala si trovano lì, ma non sono in vacanza, ma ci ascoltano dal mare, perché il pomeriggio c'hanno il tempo libero. Mica sono come me a Biella, che il pomeriggio finisco e dove vado? Alla

che negli anni 90 e 2000, quando un artista come Gianluca Grignani, Vasco Rossi facevano i pezzi, non pensavano a fare un pezzo da far ballare in discoteca. Non so come hanno fatto Serena Brancale con Merck & Cremont e i The Chorus quest'estate, esempio. Quindi facevano una versione originale del pezzo pop e poi aveva bisogno di un tiro da far ballare, ovviamente, la pista, la gente in pista. Quindi ci pensavano i P2P, Pier Francesco Di Stolfo, che invece di fare le Hits on 5 in quell'estate faceva remix, perché le Hits on 5 ormai negli anni 2000 erano finite.

album sarebbe diventato il disco per eccellenza, che poi ha rappresentato soprattutto la musica pop degli anni 90, i gruppi degli anni 90 che poi un po' sono spariti, e loro con la loro 50 special hanno scritto una pagina. Lui poi è diventato solista nel 2002, sto parlando di Cesare Cremonini, inizialmente con Ballo e poi da solo. Questa è Vespa Special. All'inizio era così, Vespa Cell, poi è diventato 50 Special. Vabbè, comunque. La versione remix per

questo 2026. Il 4 di settembre, quindi questo weekend che arriva, usciranno le nuove ristampe. Le prime le abbiamo presentate nel mese di luglio, quindi da Sound Lovers a Regina a Gala. Adesso usciranno gli altri dischi di Gala. Settimana prossima li ascolteremo.

Il disco dell'estate è quello del 2003. Molella Remix. Uno dei dischi più ballati nelle nostre serate di 90 all'ora, ragazzi. Ballati soprattutto a

dobbiamo velocizzarla. Music 90.

po' di ritmo a questo programma? Dall'estate 2003 a quella del 1995 c'era un disco remixato da loro italiano di quell'estate, per colpa di chi? Di Zucchero, numero uno veramente, ragazzi. Ma noi ci occupiamo di questo promo, perché questo promo non è mai uscito ufficialmente, ma c'è solamente su Alfa volume 2, e cioè vale a dire la versione rappata di Tell Me The Way dei Cappella. Kick it, the impact is strong. I kick it, the impact right wrong. Questa parte qua non esiste da nessuna parte. Gioco di parole. The impact is strong. I kick it, the impact right wrong. Solo in questo vinile qua, promo. Kick it,

questa parte che avete sentito, questo disco che avete sentito, non aveva però la parte femminile. La parte femminile di questo disco la devo far sentire.

0: questa parte qua in pratica nel promo non c'era. Quindi al contrario, nella versione ovviamente originale che stiamo ascoltando adesso, quella che è uscita ufficialmente, non c'era invece la parte sua del rapper. Pazzesco, eh. Noi ci fermiamo? Tra poco torno a 90 all'ora, state con noi.
1: Radio, internet, DJ in diretta, dediche e richieste online.

Siamo tornati, estate 2026, c'è una versione che sta spopolando su Spotify. La versione Mario Anna Night Mix. Complimenti Mario! Cantato da Simo Lu, questo è Alghero, Zio Peter, estate, senti qua!

la mitica voce di Simolu, direttamente da Cagliari, quindi l'artista sarda che canta un disco che parla di una città sarda, è una cosa bellissima. Quindi grazie soprattutto a Simolu e a Mario Ana che hanno fatto questa versione fantastica. Parlando di musica dell'estate, nell'ultima parte di 90 l'ora con lo zio Peter, si parla dell'estate del 1995, ne abbiamo parlato poc'anzi con Tell Me The Way dei Cappella. A fine estate 95, su MTV arrivava questo video, Entrance.

Ve l'ho raccontato diverse volte, magari c'è qualche nuovo ascoltatore che non ha mai sentito questo aneddoto, ma sappiate che io da piccolo volevo fare Riccardo da Forza. E mi studiavo il rap, lo rallentavo fino a quando sentivo le parole come si pronunciavano.

Mi ricordo proprio il video, era lui proprio in una limousine col dente d'oro. Dovete riguardarlo troppo il video di Entrance featuring Riccardo Da Force con Stayin' Alive. Stayin' Alive, che sapete benissimo, è un disco degli anni 70. E quindi questa era la versione nuova. La copertina l'avete vista, vietato ballare come Riccardo, come John Travolta, no? Come Riccardo Da Force.

ieri le radio italiane soprattutto non hanno capito che questo disco, anche se suonava di vecchio, andava molto forte. Quando lo mettevi in pista tutti la ballavano, e hanno preferito suonare qualcosa che suonava di vecchio, come I Won't Let the Sun Go Down on Me di Robin Cook di quell'estate 96, perché boh, non lo so. Vabbè, comunque dopo 30 anni c'ha ragione Mr. President, che ancora è una delle hit più ballate. Invece Robin Cook, chi se lo ricorda?

Come si fa? Questo era un altro singolo di quell'album fantastico, dove c'era anche Non M'Annoio, che sarebbe stato il singolo dell'autunno del 92, poi remixato, fatto successo. Però il disco dell'estate era Ragazzo Fortunato di Jovanotti, che ancora adesso se la mette in discoteca. La

0: siamo arrivati alla fine della nostra puntata che segna il nostro rientro, il nostro ritorno. E stiamo già lavorando per i nuovi progetti, perché alcuni già mi hanno chiesto: ma stai facendo qualcos'altro? Certo, ragazzi, sempre con la nostra passione, con il nostro divertimento, con il nostro rispetto per la musica, stiamo facendo degli inediti e anche dei dischi che, se ci autorizzeranno, ascolterete. Però siamo arrivati alla fine, e alla fine cosa mettiamo noi? L'ultimo disco. E l'ultimo disco come fa?
1: Questo disco, ragazzi, è l'ultimo della sera. Devo dire che mi dispiace rovinare l'atmosfera. Se potessi andare avanti altre 24 ore, ma non dipende da me. Quindi con dolore che vi do la buonanotte. Accendo le luci, spengo la festa. C'è qualcuno che ancora voglia di ballare? Protesta, è l'ultimo disco. È finita la serata. Devo dire, grazie a tutti, è stata proprio una figata. Potete battere le mani se ne avete voglia. Non pensate a domani, quando suonerà la sveglia, perché stasera la pista era veramente piena. È stata una bella serata e varrà la pena di fare un po' di fatica. Che a domattina per alzarsi è il prezzo da pagare per chi vuole divertirsi. C'è chi passa la notte dormendo, c'è chi balla e resta sveglio, perché stare in mezzo alla gente è sicuramente meglio.

0: Sergey. E poi nel 96, quando l'abbiamo sentita per la prima volta, caspita, ma i giovanotti buonanotte, sembrava un po' gente della notte, no?
1: Le serate così non dovrebbero mai finire.
0: Buonanotte, buonanotte a tutti.
2: Ciao.
0: Sergey, che poi ha fatto anche il jingle per 90 all'ora.
1: Mi dispiace ragazzi, io non posso farci niente. Se vi metto un altro disco, mi staccano la corrente. Che figata di serata,
0: Sergey.
1: Figata di serata.
0: Spero di averlo presto ospite e spero di collaborare con lui molto presto. Però questo chiude il nostro appuntamento di questo ritorno di 90 all'ora. State sempre in campana, come si diceva negli anni 90, che adesso si dice stay tuned, ma negli anni 90 era stay in campana. Ci sentiamo settimana prossima e nel frattempo, se non l'avete fatto, aggiungete alle vostre playlist dell'estate su YouTube, su Spotify, sulle vostre piattaforme digitali. Se fate i video delle vostre vacanze, inserite la mia Alghero, The Rhythm is Magic, oppure il Talisman di Zio Peter. Così diventerà molto più bello ricondividere la musica. Mi raccomando, grazie a tutti, ciao! Salutiamo coloro che ci hanno ascoltato su YouTube. Non dimenticate di mettere il mi piace, il segui al canale. Ah, dimenticavo. Ciao mamma.
1: Mua. Questo disco ragazzi è l'ultimo della sera. Se c'è in casa un giradischi, se vi piace l'atmosfera anni 90, qui di musica ce n'è tanta da sentire. Al microfono lo Zio Peter è pronto.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Radio Gibson
1: Music.
2: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

to Remember. It's a Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 19 e 9 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
4: Grandi successi, uno dietro l'altro.

0: In sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica non stop.

0: Radio Gips.
1: Radio Gibson, musica infinita, zero interruzioni.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 19 e 32 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

sito radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale, finalmente a tua disposizione 24 ore su 24. Radiogibson.net. Make a difference. I know I could lie, but I'm telling the truth.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 19:52.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference!

to Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 20 e 12 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Hey to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 20 e 34 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: arrivata la web radio più bella d'Italia. www.radiogibson.net. 24 ore al giorno. La musica a richiesta, i saluti e gli auguri, le news in tempo reale, tutte le novità che cerchi, i programmi in diretta. www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale, finalmente è a tua disposizione 24 ore su 24. 24 ore su 24. www.radiogibson.net. Make a difference.
1: Grandi successi? Con Radio Gibson, uno tira l'altro.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Mi sento un po' assente.
2: No.
1: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Ma che siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
3: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
3: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 20 e 54 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson Music, sistema interattivo di musica totale.
1: www.radiogibson.net.
2: Is there house music after death?
3: Groove Sensation, la musica chill out, new jazz, acid jazz, tutto ad un fiato.

0: classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, vivi l'emozione dei grandi successi.
1: Ehi, hey, dico a te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare.
2: Lasciati andare.
1: Lasciati andare. Abbassa le luci.
2: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
1: Alza il volume.
2: Alza il volume.
1: Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è.
2: Adesso c'è. Adesso c'è. Adesso c'è.
1: Master Mix.

0: Master Mix, un'ora con la più bella musica dance.
1: Master Mix, DJ Sad, Pino Ferraris.

0: Sei nella discoteca virtuale di Radio Gibson. In console le ora c'è DJ Leo.
1: I have a dream. One day.

0: Ehi, hey, dico a te. A te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare. Lasciati andare. Abbassa le luci.
1: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
0: Alza il volume.
1: Alza il volume. Alza il volume.
0: Su Radio Gibson adesso c'è.
1: Adesso c'è. Adesso c'è. Adesso c'è.
0: Master Mix.
2: 10, 9, 8, 7, 6.

Music per il mio Master Mix. Come ogni giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16 e in replica al sabato notte dalla 1 alle 2, un'ora di musica mixata dedicata alla scena elettronica e alle novità direttamente dai producer più in voga del momento. Buon

0: Ehi, hey, dico a te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson, è arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare. Lasciati andare. Abbassa le luci.
1: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
0: Alza il volume.
1: Alza il volume.
0: Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è

0: Radio Gibson Music, nuova, frizzante, di classe. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music.
1: Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica.